Te bolo watje lo te luas fulu male family te on ta leo leitu la etasi. Se manisi do tatu faringa lo tonu mai lungo lo tatu to tua. O sa ili si samo oe malu ainga. Ole Enterprise Motor Group Manukau o lau fa lau fa tava le fa mo ina e tele tava le mata ngo fia te fili fili mai ai tele le so sane lau fa ngaluenga mo oi mo se tava le tala fia ngai delay so mai la ia le ni ma on fit to Great South Road I nei Manukau pe asi asi ane u penga te fai langi ole enterprise.co.nz wala mo le telefono le over se lau lima o lua lua telefa over se lau lima o lua lima lua telefa tatu telefoni wala u fuole nai le si tatu wa pili e tutongia Ilau number to tua al Enterprise. Enterprise Motor Group Manukau sa ili fili fili ma abi lo lau tavale. Mana tua le casa pensa and appliance o lo fanga solo le tele o lantu pa ue seki seki moenga pa pia foia seki ono foa TV telefoni mo le tele o loa e te mo tonu lau number to tua al casa pensa and appliance. Pai loa yeina e fa fonga rida sa mo lantu tua. Mawele se mea lofa mwoe mla inga. Afia one loa le fa fitu fa Great South Road na o tahuhu. Mwole tolu fitu iwa Great North Road na Henderson. Wala mwole telefon. Over se lau lua lua lua lima fa valu. Over se lau lua lua lua lima fa valu. Omi omi atu lele numere lua talanoati o tahuhu. Ai omi omi mai iele tasi e te talanoai Henderson.

0: lui tau,
1: lui tau,
0: mole aso,
1: mole aso.
0: Fa'a longu, fa'i toto avai
1: te, fa'a tinoinu.
0: E tau, le finangalo
1: ile maraia.
0: The white gate
1: and not
0: that leads to God's
1: hell.
0: Words.
1: Matayo,
0: matayo,
1: mata upoe fitu,
0: fitu,
1: ole foi, ole
0: upoe se upoe fulu lua se
1: fulu maleon.
0: Ia o tolu
1: atu ile fai
0: totoa
1: va
0: api api.
1: Awa
0: e va atele le fai totoa.
1: E fa atu saina
0: o ia ile telefoni
1: le ala e tau ile malai.
0: Uana faialo na fale.
1: E toa telefoni
0: ila ato
1: leone one.
0: O e ui atua.
1: Fa longo.
0: Ai le fatino
1: fai totoa va
0: fina ngalo le atua.
1: E tau ile
0: malai. Hearing and not doing
1: the wide gate
0: that leads to hell.
1: Feta lai manino.
0: Ole fai
1: totoa
0: ai
1: vama Yesu,
0: ile faa
1: ino lana
0: launga ilunga ole maunga.
1: Lea ua feta lai
0: Use manino, faa longo.
1: Yesu ilana la.
0: Ai le faya,
1: e ese le toa
0: deleo tangata,
1: e
0: uia lava ole tangata valea.
1: Ai ole ala tonu wae.
0: Ai toe faa tusaina.
1: E tau wate.
0: Le tangata valea.
1: Ile maalaya.
0: Le tangata na fausialo
1: ole
0: na
1: faa. Ole ala
0: ilunga
1: fai ole totoa
0: vatele.
1: Lea,
0: lea,
1: ala.
0: Bate.
1: Ole tangata
0: bale.

0: bela a.
1: E isso aí, senhor, sou aí, ngai fa persona leo. Be fa per foi. Fa mata ya vel tale i, male tale masani, e ta fi ai la tau male fa yo la tau me masani ai. E ta tau na la tau e fa isu enga o le tale, a nga il coughtest.co.nz. Paile su enga o le tale, ma fa ilo il fo mai, coughtest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala out alabai, e yai tu langa la matia ma tu langa le leo fala out. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: O e si la fia me e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu, o e si la fia me fayona fatino ni isi o fuafuanga e fa ongai le equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ya fia fio sururu ta itasi le sefulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mafayona e umi aise fale motu le lumanai, ma au wala e fa ongai le equity o lo fale motu e fa ata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale. Ia fia fio aso lulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile faa.
3: Tasi lima I fatolu amo.

0: ta o tolo na mata o pose fulu ma le lua e faita wina ile upo le poto le nei fo itaia. O le o fia fia ina o awa wina, o fia fia o ia ile poto. A o le ino ino ila o inga o le vale lea. O le tangata ambio le nei, e maua I ele lofa mai le li I. A o le tangata o faitunga fiti le hanga, e fasa la ina lea. E le fatu ma wina le tangata I le amio le hanga, a o le ponga I o e amio tonu, e le fanga e tia lea. O le awa amio le lei, o le pale lea, e lantane, a o le fama, e tusa o ia ma le me pala I o naifi. O mafaufaunga a e amio tonu, o tonu ia. O pulenga a e amio leanga, o pepelo ia. O upu a e amio leanga, e la malama e le toto. A ngutu e, o sawala te wamio, e la veina I lanto. O whaamutia e amio leanga, o le a I lava I lanto. A o le fale, o e amio tonu, e tu maula malea. E vi I el tangata, e tu sa malona poto. A o le o loto fapio pi o, e ino sia lava o ia. E le leile o tau fata wa aina, ai fai lana tautua. Ai leanga le na te vivi I oia ia te ia ai fia ai. O fapelpele le tangata amia tonu ilana manu. A o le lofa o ea amia leanga o le sawanga lea. O le ngalua ilon fanua e ma ona o ia I me ai. A o le mulimuli I tangata fata wa a, o le isona mafaufau. E mana o lea mio leanga I mea ua maua e tangata mio leanga. A alpo ngai oea mio tono e fua mai lea. Moi ele mai lei leanga I le soritu la fono la ngutu. Ai sao lea mio tono ai le popua ngā. E ma ona le tangata I mele lei ai le fua lona ngutu. E tau ia tufo I le tangata o mea na faya e ona lima. O le ala o le bale mo tonu lea I lona manatu. A o le ufaalongo le pule poto ia. E vave ilo le ito le vale. A o tangata mafaufau. O ufi ufi e ielo na maa. O le tautala faa maoni wa faa alimai e ia le tonu. A o le moni mau pepelo wa faa alimai e ia le faa ole ole. O ia ile so ona tautala e peyo tutu I le pelu. A o laulo faiva o e popoto e malo loai. O la ngutu faa maoni e faa tu mawina ia e faa papau. A o le laulo faiva pepelo wa se emo o le matalea. O le faa ole ole, wa ia ile I loto o e faitong fitileanga. A o e pule e file mu e ia ile oli oli. E le o se meleanga e tasi, I le a mio tonu. A o e a mio leanga, e tu tumu ila tau ile leanga. E ino sia le li I o la ngutu pepelo, a o e fai mea faa maoni e fia fia iai o ia. O le tangata mafo fau na te ufiu filo na poto. A o loto e vale lea e faa la waitele e lo lato wa lea. E manu malo li mao e fili ngā inga ruenga. A o le pa ie e fai taulanga o ia. O le ato tu vale I le loto le tangata wa faa vai vai ai o ia. A o le upu le lei e faa oli oli na ai. O le tangata mea tonu na te faa ali le ala ilana wo. A o le ala oe amio le anga, e fase sei na ai ilanto. E le tunua le paie lana manu satuli. A o le olo taua tangata, e iei lea, I le o fili ngā I ngā luenga. O le ala o le amio tonu, o iei le ola, e lea I fuisioti. I ona manga ala.
1: Ua awina antu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a Linga Linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nangatala whea ngai I ni tautau ngō fiatele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a Linga Linga Fusi and Sons mō a inga uma o sa moa ua a whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia Linga Linga Philip Fusi Linga Linga. Tō ia whaapō Linga Linga, tō ngia si ulavea, pēsusū mai I le Luas Fulvalu Canning Crescent I Mangeli.